0: stessa marchiata Corneo.
1: Mio amore, espresso macchiato, por favore,